Oh figlia mia, per potermi corbellar, alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

Signorina alto porto con la parlare fuori, signorina alto porto con la parlare fuori, la consente territoria sembora sopra. Signorina alto porto con la parlare fuori, signorina alto porto con la parlare fuori, la consente territoria sembora sopra. Ma non se me non rispondi, ma di pure che da mori, faccio pure, faccio pure, faccio pure che da morta. Cosmetto me che la porto, cosmetto me che la porto, nemellari, nemellari, nemellari, dove va? Erosina innocentina, sconsolata e disperata. E non serve non risponde, faccio pure che la porto, cosmetto me che la porto, nemellari, dove va? Erosina innocentina, erosina innocentina, sconsolata e disperata, sconsolata e disperata, in città mani serrata, in città mani serrata, in città mani serrata, dico dove sarà la... Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna in sentoria sembora saprà. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la consegna in sentoria sembora saprà. E non serve non rispondi, faccio pure che d'amore, faccio pure, faccio pure, faccio pure che d'amore fa. Cosmetto me che la porta, cosmetto me che la porta, nemellari, nemellari, nemellari, cosmetto me che la porta, nemellari, cosmetto me che la porta, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve non rispondi, faccio pure che d'amore, cosmetto me che la porta, nemellari, cosmetto me che la porta, Erosina innocentina, Erosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati, in su cavoli serrati,

alto, figlia mia, per potermi corbellar, alto, alto, alto, altro. Chi vuol alto, figlia mia, per potermi corbellar, alto, alto, alto, alto, perché manca l'acqua il foglio, vuol saper cotesto imbroglio, perché manca l'acqua il foglio.

non disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So ben io quel che ho da far, so ben io.

signorina alto porto con la parlare fuori, signorina alto porto con la parlare fuori, la canzone di vittoria son buona sopra. Signorina alto porto con la parlare fuori, signorina alto porto con la parlare fuori, la canzone di vittoria son buona sopra. Ma non se ve non rispondi, fate pure i gada mori, fate pure, fate pure, fate pure i gada morta. Cosmetto perché la porta, cosmetto perché la porta, nemellari, nemellari, nemellari, dove va? E rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non serve non risponde, faccio pure catamuta. Cosmetto perché la porta, nemellari, dove va? E rosina innocentina, e rosina innocentina, sconsolata, liberata, sconsolata, liberata, in città manicerata, in città manicerata, in città manicerata, dico tu mi sarà bravo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, in sua camera serrata, dico voglio stare da brava. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la canzone di sentoria son buona saprà. Signorina alto vuole ancora parlare fuori, signorina alto vuole ancora parlare fuori, la canzone di sentoria son buona saprà. E non serve non rispondi, fate pure cada morta, fate pure, fate pure, fate pure cada morta. Cosmetto perché la porta, cosmetto perché la porta, nemellari, nemellari, nemellari, cosmetto perché la porta, nemellari, e rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve non rispondi, fate pure cada morta. Cosmetto perché la porta, nemellari, nemellari, e rosina innocentina, e rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non serve non rispondi, fate pure cada morta.